0: Simo il priate, volisse forza non smenne, dati d'enne stare spenis leva, ublista voi cucci,
1: ublista voi cucci,
0: dati ben nocche,
1: dati
0: ben
1: nocche,
0: Priete iu, mi necemo bespos limirovati u urucu, necemo raggeti dezu iscere non framu, poci cemo zapusto lovinama, iunat

0: Prvo sa Sofijom Drenovac, studentom saradnikom u Etnografskom muzeju o njihovoj izložbi i posle toga sa istoričarem umetnosti Miroslavom Sapundžićem o izložbi umetnika Rodoljuba Karanovića pod nazivom Vidim te, ne gledam te, gledam te, ne vidim te, koja se odvija u Galeriji grafičkog kolektiva. I sad poslušajmo tu lepu muzičku numeru.
1: Dite mi chi è quell'uomo che mi sembra un angelo, cammina per le strade come in estasi, sorride a tutti e tutti gli sorridono. Chi è? Io sono io, proprio io, vicino a te. Io sono io, proprio io,